0: Campus Burdeos
1: 88.1.
0: Campus Bordeaux
2: 88.1.
3: Ah bon?
4: E mancava il pavimento. L'impressione di scivolare su un piano inclinato. D'andare giù. D'essere sempre lì lì per affogare. E non hai niente.